corica sede. Toma, toma, olha essa corica, corica, corica, corica, corica, corica, corica sede. Corica sede, corica. Vai tomando sua filha da puta, vai. Olha essa corica sede, corica, olha essa corica sede, corica, olha a corica sede, corica sede. Pega a visão, olha.